0: Ma sei una buona Lupi! Amichita, Lupi! Amichita! Amichita mia! Amichita mia! Sarò pure a incontrare!
1: Mi chiede il fantara!
0: Quando mi piace ella!
1: Non la rimanchi, o morio!
0: Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto!